0: mamma, a poco di mamma, a poco di mamma.
1: Mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Ma ogni volta ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.

problema per farlo, se possiamo metterlo nel mix. Uno, due, tre, quattro. Vai di qua, vai di là, vai di qua, ma dove vai? Con chi vai? Cosa fai? Se la mamma tu non ce l'hai. Vai di qua, vai di là.

0: fa passare e non toccarmi il culo, dai. Mi faccio un favore, non mi tocchi il culo.
1: Ma porca miseria, che ti sta toccando?